0: Ore malabasso de cantar a banabarabasso e de cantar a larabasso. Tre.
1: Sinfonia no seu.